Ketunga, tonongo de konel hambume oimwe, ombali omuvi oimwe, ombali oine ondano ohamombali, pombali muvi oimwe, ombali oine ondano ohamonatu. Okaruvede ketunga mokaenda pono muhonge woye kavidemurukangondo, aruhe ondenga podongwao, oishewari pinyinji heripo, omulari wonjivitirombaranga.

0: Chiede TV.
1: Ho mordato il culo del gioco, ma non mi ricordo.
0: Non è la prova, e io mi pugnevo.
2: We the best music. Another one.
0: Chiede TV.
1: Ho mordato il culo del gioco.

onomuraro one lo hambo umwe waine ombari olo hambo ombari ndatu olo imwe mbari one lo hambo umwe waine ombari olo hambo ombari ndatu olo imwe mbari